0: todo el día y a todas horas. Solo números uno.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crusica Funotti.